Toronto, mai che capato che è snappi, hai goderda c'è una da c'è c'è Toronto, hawa pizza. Mishishma che tu ci vi giazzi per me c'è o go notte di bezzo, io di bezzo molto, nen scomau giugi, Ernie Herodier, che è mag o nishtim ha capato che I am able, noi c'è vizzi mag e gigante, nen scomau giugi, o gengi Betsy, Jamie, Cheryl, not Sagasim, Melanie, Gia Magajamil, Ganoimi Sego, Noshet, Godushet, Gia, Shabshet, Maga, Winchkak, now you shoot, I give a tamoga. Pre-prog at cbc.ch, Gibbajam Sinhamonan, Chojam Nani, Terran Stuff.